0: Te metavo voceo accostamento agio fangelio.
1: Neuroscienze in igom, chiria flugi, sono tu cataluca, non